Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle. Ovunque vai,
1: portaci con te.
0: Radio,
1: Radio Valbelluna.

Aggiungi in rubrica il nostro WhatsApp 338 120 18 18. Fatti sentire. Radio Valbelluna ti ascolta.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it

0: l'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
2: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Radio Valbelluna.
0: Emozione dopo emozione.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano dopo oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
0: Scaldati motori! Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
2: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
0: Immancabili famosi panini onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
2: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
0: Seguici sui social.
2: L'importante è farsi cogliere preparati.
0: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
2: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Manning Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
0: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Corri da Ingrosso Tarantola, sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
9: Scopri di più su reprointerios.it.
11: L'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. info@gbocchiali.it.
12: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come uva bianca a 2,49 al chilo, pesche e noci super extra a 2,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
13: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
18: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
20: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ma dove siete?
2: Siamo ancora in coda.
1: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
3: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
4: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
5: Scopri nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa.
6: Vieni a scoprire tutta la gamma di apparecchi acustici di ultima generazione. Il check-up del tuo udito è gratuito. Acustica Corazza a Belluno, in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia. acusticacorazza.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Sono

0: trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
2: Il camion scarrabile è il futuro.
3: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
5: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
6: Facile! La mozzarella latte Busche.
7: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
9: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
8: Scopri di più su reprointerios.it.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
11: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto, prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere, carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Su ogni acquisto mi arricchisco.
17: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
18: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
19: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
20: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
19: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
21: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Electrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Electrica.org.
22: Radio Valvelluna.

0: Scalatotto sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com. Chase
5: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
0: Dal 1978, Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Non capita mai, ma quando succede?
3: Puoi contare su MyCar, dal soccorso stradale alla riparazione dei danni in tempi certi, con tecnologia avanzata e moderni reparti di verniciatura. Carrozzeria MyCar, anche ripristino e taratura dei sistemi radar e restauro d'auto d'epoca, in via Masi Simonetti a Belluno e su carrozzeriamycar.com.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Viviesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera. Il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: succede? Perché tutti in fila all'Interspar?
1: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
0: Cosa?
1: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
2: Scaldati motori! Sabato 25 luglio dalle 14, Apo Raduno Color Festival al Bar delle Bocce di Agordo.
3: Spettacolare tour in Apecar e premiazioni delle Apecar più originali.
2: Immancabili famosi panini Onti, arrosticini e musica per tutti con DJ set Maxese.
3: Succede sabato 25 luglio presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
2: Seguici sui social.
4: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Che cosa c'è di più bianco, morbido e fresco della neve delle nostre Dolomiti?
12: Facile! La mozzarella latte Busche.
13: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche. Da 70 anni tutto il buono del territorio.
14: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
15: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
14: Scopri di più su reprointerios.it.
16: Giovedì 6 agosto dalle 20:30, l'attesissima Belluno Summer Run. 5 km di corsa e divertimento per tutti nel centro di Belluno.
17: In collaborazione con Bogo Ivo, Automazioni e Sicurezza.
18: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it.
19: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
20: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
21: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
20: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
22: Su ogni acquisto mi arricchisco.
23: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
24: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Sono le 16 in punto.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: L'importante è farsi cogliere preparati.
0: Anticipa l'inverno e blocca il prezzo. Da Centa Stufe acquisti subito con vantaggi fino al 65% del conto termico senza aumenti.
1: Scegli fra una vasta gamma di stufe a legna e pellet delle migliori marche. Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, The Man in Core. Installazione con qualità a 5 stelle. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
0: Centa Stufe. Da oltre un secolo riscaldiamo il cuore di ogni casa. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena.
2: La cucina che sogni ora è tua con la super promo estate Scavolini.
3: Da Mioranza Arredamenti scegli la tua cucina Scavolini con i 7 elettrodomestici Samsung. Per te in omaggio un forno dual cook e il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo fino al 26 settembre da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo e su Facebook.
3: Sopralluogo e preventivo inclusi.
4: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli sì. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
5: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
4: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
6: Il The Blistering
7: è un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
6: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di The Blistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
7: Info su farmaciachimenti.it.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology a Sedico. Affidati all'esperienza di Cocchi. Ripariamo qualsiasi cellulare e PC con diagnosi in tempo reale, con salvataggio e trasferimento dati. DK Technology. Cellulari nuovi e ricondizionati con garanzia di 12 mesi. Ricambi originali e batterie Apple. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo. Sconti fino al 60% nel mondo Tun. E non solo. Accessori moda, bigiotteria e arredo. A Longarone e Centro Emisfero Belluno.
3: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
4: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
5: Su ogni acquisto mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
10: Dal 31 luglio al 4 agosto a Concordia Sagittaria torna la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano, quest'anno più ricca che mai. Giovani agricoltori protagonisti, stand enogastronomici, Luna Park, spettacolo pirotecnico e tutto il gusto della tradizione. Li aspettiamo a Concordia Sagittaria.
11: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
12: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
11: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
12: Info su coopvolpago.it e sui social.
13: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
14: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
13: Scopri di più su reprointerios.it.
15: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Aspettaci! Aspettaci!
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Valle Luna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa?
2: Corri che ci andiamo anche noi! Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Desideri una cucina da sogno a un prezzo mai visto? Da Panciara Arreda è tempo di rinnovo showroom. Solo per pochissimo tempo, sconti shock su una selezione di splendide cucine di alta qualità in esposizione. Panciara Arreda, dove l'eccellenza incontra una convenienza imperdibile. Venite a trovarci. Panciara Arreda è a Feltre, in Viale Pedavena 60.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code.

0: andata e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
1: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Casetti in legno incomodo, kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Solo da Zambetor Legno la tua casetta in abete 240x240 in kit a soli 1890 euro. Scopri tutte le promo fino a meno 30% anche su gazebo, pergole e garage. Zambetor Legno, Viale Dolomiti 117 a Mas di Sedico e su zambetorlegno.it.
5: Mercerie C'era una volta a Feltre, pregiata selezione di filati, tessuti e articoli di merceria di alta qualità made in Italy. Patchwork, uncinetto, borse in stoffa. Con i nostri corsi imparare è semplice e divertente. Mercerie C'era una volta, ricamiamo il tuo logo su qualsiasi tessuto. In via Vecellio 13 a Feltre e su merceriaceraunavolta.com.
6: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico Montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
10: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
12: In grosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Victa Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
13: Giovedì 6 agosto dalle 20:30, l'attesissima Belluno Summer Run. 5 km di corsa e divertimento per tutti nel centro di Belluno, in collaborazione con Devona Motors.
14: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come uva bianca a 2,49 al chilo, pesche e noci super extra a 2,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché no? Del gusto è la prova.
18: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
19: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
18: Scopri di più su reprointerios.it.
20: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
21: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ma che succede? Perché tu ti infila all'Interspar?
2: Non lo sai! Fino al 24 luglio fai una spesa di almeno 60 euro. Per te un buono di 10 euro da spendere la settimana successiva.
1: Cosa? Corri che ci andiamo anche noi!
2: Info e punti vendita aderenti su despar.it.
3: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
4: Dottor Trator, concessionario unico del

0: Pavia. Dottor Trator a John di Limana e su dottortrator.it.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
3: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
5: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Mar-

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Corri da Ingrosso Tarantola. Sono arrivati i nuovi zaini e astucci 7 Invicta per la scuola, scontati del 50% e sconti dal 50 al 60% su tutto. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
4: L'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo. Per liquidazione volontaria vendi i propri macchinari e impianti seminuovi e in ottime condizioni. Buratti Tetra De Japan di nuova generazione. Ruote pulitrici con impianto di aspirazione. Impianti di lavaggio all'avanguardia. Avvitatori automatici. Compressore Kaiser. Refrigeratore e molte altre attrezzature. Trattativa privata. info@gbocchiali.it.
5: Giovedì 6 agosto dalle 20:30, l'attesissima Belluno Summer Run. 5 km di corsa e divertimento per tutti nel centro di Belluno, in collaborazione con Emporio dell'Auto.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
8: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come uva bianca a 2,49 al chilo, pesche e noci super extra a 2,49 al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
9: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: 8 sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Radio Valbelluna, insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Su ogni acquisto mi arricchisco.
0: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
2: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
3: Abimat Repro, a Fonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.
2: Scopri di più su reprointerios.it.
4: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto, prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
0: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
0: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Ingrosso Tarantola, sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Dicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
11: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
12: Dal 31 luglio al 4 agosto.

0: Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBS SRL di Cima Gogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. info@gbocchiali.it.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.

0: Trasferirsi a casa. Radio Valbelluna.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Su ogni acquisto mi arricchisco.
10: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Serico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
11: Giovedì 6 agosto dalle 20:30, l'attesissima Belluno Summer Run. 5 km di corsa e divertimento per tutti nel centro di Belluno, in collaborazione con NAB Centro per l'Infanzia.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBSRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
14: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
15: Fino al 29 luglio continua l'imperdibile convenienza dei supermercati Canguro, come tagliata di bovino adulto a 1,49 letto, prosciutto crudo nazionale a 1,99 letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
16: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
17: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
18: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
19: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
20: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
21: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
20: Goppion Caffè. Bevilo buono.
22: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
23: Ma quanto pesa la bolletta?
24: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
25: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
26: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
27: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
28: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
27: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
29: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.

0: Trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Sogni di ristrutturare il tuo bagno?
10: Abimat Repro, Afonzaso e Cencenighe. Il tuo nuovo bagno chiavi in mano in soli 15 giorni.

0: Scopri di più su reprointerios.it.
1: Giovedì 6 agosto dalle 20:30, l'attesissima Belluno Summer Run. 5 km di corsa e divertimento per tutti nel centro di Belluno, in collaborazione con Paoletti Arredo e Complementi.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Acquisto, mi arricchisco.
6: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
7: Per liquidazione volontaria dell'occhialeria GBS SRL di Cimagogna a Oronzo sono in vendita impianti lavaggio, abitatori, compressori e altre attrezzature e macchinari seminuovi. Info chiocciola gbocchiali.it.
8: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
9: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
10: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it. Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Ingrosso Tarantola. Sconti sui nuovi zaini e astucci 7 in Invicta Stock e sotto costo. Acquista online su www.ingrossotarantola.it. A Conegliano, Treviso, Pordenone e Belluno.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
13: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
15: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
16: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
15: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
16: Info su coopvolpago.it e sui social.
17: Sono le 21 e 59 minuti.
18: Radio Valbelluna ti emoziona
19: e ti informa.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Eliminazione totale per rinnovo collezioni. Dal 4 luglio da LB Mobili Idee Regalo sconti fino al 60% nel Mondo Thun. E non solo, accessori moda, bigiotteria e arredo a Longarone e Centro Emisfero Belluno.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Accendi la tua giornata, Radio Valbelluna.

partecipa alle nostre rubriche. Invia i tuoi messaggi vocali al 338 120 1818 e rendi Radio Valbelluna più coinvolgente.

0: trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix. Su ogni acquisto mi arricchisco.
2: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
3: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Radio Valbelluna.
1: È mezzanotte, in punto.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ogni istante. Radio Valbelluna.

0: casa. Radio Valbelluna.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'emozione non si ferma mai.
1: Radio Valbelluna,
2: il modo migliore per sentirti aggiornato.

su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: Ovunque vai, portaci con te. Radio, Radio Valbelluna. Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Radio Valbelluna, semplicemente estate.

A presto, per giocare ancora con le emozioni. Sentirsi a casa, Radio Valbelluna.